I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi.

dolore, placato su sale la tensione. Occhi sempre accesi, fitto da furbe, mi muovo da soldato.

0: buco gigante piccolo come una formica. Mi scarico addosso un mitra, saltiamo tra i palazzi come ninja. Barcellona, Barcellona, prima del rap vendevo fumo e coca. Vuoi fare il G con me ma non è cosa, più scemo da noi, ti spara in bocca.
1: 9 TM Barcellona, fu.

fatto una lira. Flex a Givenchy e Lamborghini. Ma tutta roba che chiede ai suoi amici. Tagliami le vene, trovimi le whisky. Ho addosso 10 pali di vestiti. Muoio grasso come Peter Griffin. A furia di scampi e bombe.

Amici negri con capelli da tre. Ma è stato fetish, non mi piacciono i piedi. Non fai una sigla con piedi, va bene lo stesso. Tutta la costa e le fa sesso. Scopo due puttane, scopro che sono escort. Una vita